che senti faccio ma trovami a te voglio finto camara smuoia uoi non voglio stare mi scrive il tuo

0: curiosità, curiosità.
1: Mami, mami.
0: Ah, ah, ah, ah. Oggi mi si chiede chi